L'alma di Bresciana, quella salempria rosa temprana. Avere cari fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tierra.

Brilla ti suona e quale firmamento. Me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas.